0: Che cosa trovo a ridere? Cotesto si è morito. Ora la piglia scompare. Se non va via di qua.
1: Va bene.
0: Ora la piglia scompare. Se non va via di qua.
2: Che cosa trovo a ridere?
0: Cotesto si è morito. Ora la piglia scompare.
1: Ora la piglia scompare.

e cantar fialletta. Uditevi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar.

0: abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il nemori non viene.
0: Andiam, mia bella bene, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se l'ino del presente compito non mi parla mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo ha

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro?
0: Sì.

0: ciao, senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho duopo d'essere amato prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto è matto, reci per l'elisir e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te il prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottore, una bottiglia ancora.
0: Ben volentier, mi piace giovare i bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso.

0: donna è un animale stravagante davvero. A dire mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuole fino a stasera.
1: Ecco il rivale, vi spezzerei la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero perché, perché non ho danaro, ne so dove trovarne.
0: Esci munito, se danari non hai, fatti soldato e 20 scudi avrai.

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio olivare, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio olivare, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio olivare, anche

0: fossi tutta la gioia del mio comando, io distillo il piacere, l'amor lampicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso ti fa meravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore, della regina, della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io do ogni mistura ed ogni cotta!
1: Io ascolto, io di morino voi destilli l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottener l'affetto di non so qual crudele! Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco in campagna.

0: Sappiate che Nemorino è diventato un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Poiché è morto lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapevo.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo sovrumano elisir può in un momento non solo rimediare al mal d'amore, ma arricchirgli spiantati.